0: Cosa ma non è che non abbia fatto bene le cose, ma la verità non prenderò sempre. Si tutto è vero che amore me.
1: Io?
0: Dice la comporti.
1: E cosa ma mi linda?